0: si barrisenta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E un nostro garnuare, chi vi ci porta?
1: Jesus,

sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Parla ragmi ca bene.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Fogo d'estate,

Un ce più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente zecchia.

l'ardore di resistere, pingendo la sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sua cultura mora senza un zitto. Conto oggi appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fendo d'ogni brama un'intima chimera.

0: forza, che lo sapri il nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer.

I muraci di una stanza hanno smarrito e un sole ardente m'accende. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento delle alte cime entra in mio petto e mi porta lontano, lontano. E sto vento di

C'era Ceceu, Capradio, Purgo e Sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zuppi Tiarrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Estrano, non so ce che mi accade stasera, ma

0: come ascolti tu una ult.
1: Filastro che bule, un dice che que, un dice che que.
0: Sì, di tutti i miei sogni.
1: Un dice che que.
0: Un mio castigo.

0: ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica

0: Shazula Fjarta.
1: Cortega Radio, a Radio Musica di Corte. Cortega Radio, in Puttivecchio, 106.4.

0: Corsica Radio.
1: U tempo parevi armato. Qui le darno spassigliati e si è rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondata.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo, una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammini.

per te Corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto risponderaglio, corso me ne sto.